0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova. Io

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Radio Padova.

piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 25 agosto 2026. Ariete, il supporto di Mercurio, seppur breve, dovrebbe avervi aiutato a fare qualche bel piano per l'avvenire professionale che la Luna oggi positiva renderà attuabile. In amore serve più comprensione, quindi il voto è 7+. Toro, la vostra sarà una giornata non del tutto soddisfacente, ma solo se lascerete che la Luna dissonante causi un certo malumore, difficile da gestire anche nell'ambiente lavorativo, nonostante Mercurio da oggi torni a sorridervi. Voto 7. Gemelli, le stelle preposte ai sentimenti, Luna e Venere, sono dalla vostra parte, mentre inizia per Mercurio ostile un periodo poco proficuo per gli affari. Il voto quindi è 8-. Cancro, Venere continua ad esservi nemica, causando un po' di nervosismo nei rapporti affettivi. Sappiate utilizzare la forza di Marte nel segno per affermare le vostre idee, almeno nell'ambiente lavorativo. Voto 7. Leone, la presenza di Giove nel segno assicura successo alle vostre imprese, anche se oggi la Luna in opposizione potrebbe essere responsabile di qualche noia da gestire con spirito sportivo. Voto 8-. Vergine, l'arrivo di Mercurio nel segno avrà il potere di rendervi protagonisti in ogni ambito, mettendo in luce le vostre doti migliori. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Bilancia, il vostro, grazie alla Luna positiva, sarà un martedì interessante con tante idee da mettere in campo nel settore lavorativo. Bene l'amore, ma più romantico che passionale. Il voto quindi è 7+. Scorpione, alla benevolenza di Marte si aggiunge da oggi quella di Mercurio per tornare ad essere incisivi negli affari. Attenti solo per qualche giorno alle distrazioni della Luna in quadratura. E voto 8-. Sagittario, una bella e geniale Luna vi consentirà di non sentire da subito gli effetti di Mercurio divenuto ostile. Datevi da fare anche per assicurare il benessere a coloro che amate. Voto 8-. Capricorno, ora che Mercurio si pone in angolazione positiva, dovreste impegnarvi per non perdere terreno su eventuali contendenti in ambito lavorativo, ma fate in modo che anche il dialogo familiare torni ad essere costruttivo. Voto 7. Acquario, la Luna nel segno e lo spostamento di Mercurio non più in opposizione renderanno assai interessante questa giornata, e non solo per il lavoro, quindi il voto è 8. Pesci, le vostre prospettive, almeno professionali, per qualche tempo subiranno una battuta d'arresto per Mercurio che diventa dissonante. Siate perciò vigili con il voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Padova Meteo.
7: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un martedì 25 agosto con il passaggio di una rapida perturbazione sul Triveneto, locali precipitazioni più concentrate su Alpi e Prealpi orientali. In graduale esaurimento entro il pomeriggio, il tempo si stabilizzerà progressivamente col passare delle ore, seguiranno schiarite via via più ampie. Poche variazioni termiche, al più avremo un contenuto calo dei valori massimi e minimi, il clima si mantiene caldo in giornata, nelle diverse località a temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Per saperne di più vi rimando all'app e Trebi Meteo.
8: Radio Padova. Buongiorno amici. Radio Padova.
9: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione.
8: Radio Padova.
9: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: sempre il 328 319 8000. Ok, grazie. No, io con i numeri sono fantastica. È già qualcosa che mi ricordi del mio.
1: E non faccio... è scontato.
0: No,
1: perché...
0: ma faccio l'esempio: hai presente il pesce Dory del cartone animato? Certo. Si chiama Dory, io sono uguale. Cioè, la memoria potrebbe succedere che ti guardi e ti dica: scusa, dov'è che ci siamo visti? Tu e io.
1: I nostri ascoltatori sono bravi, invece, se lo ricordano il numero. Ciao Ricky, buon viaggio. Un saluto anche a Moki, sta andando a lavorare. Poi c'è gente che non si firma, però con supereroi.
0: Un nickname SF.
1: Ciao.
0: Non lo so. A Vittorio che ci manda presto, prestissimo. E Patrizia, sono quelli dell'Alba, i messaggi dell'Alba. Noi siamo contenti, fateci sapere che ci siete.
1: Va bene, messaggi preventivi quindi al 328 319 8000, per stare bene anche qui con gli amici di Radio Padova.
0: Adesso invece, tra poco nel senso di due secondi, Tiro Mancino, Angoli di Cielo, una delle più belle secondo me di Tiro Mancino.
1: Ce la sentiamo.
0: Bellissimo.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Anche noi siamo dalla vostra parte, come dice Francesco Gabbani, Franco Ghirardello, Cristina Dori, eccoci qua, buongiorno.
1: Buongiorno amici, staremo insieme fino alle 10, insomma faremo in modo di coccolarvi,

0: Takagi e Ketra, Tommaso Paradiso, la luna e la gatta.
1: C'era una volta una gatta carina. Allora, siamo arrivati alle 7.55. Il buongiorno amici qui da Radio Padova Ritmo Italiano con Franco Ghirardello, con me Cristina Dori. Qualcosa di un po' diverso al solito, insomma, per questa estate 2026.
0: Hai ragione, adesso io direi che abbiamo bisogno di essere tutti informati, che ne dici?
1: Sono assolutamente d'accordo, c'è l'aggiornamento del notiziario, per cui restate con noi.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami. Ricordo il giorno del canzoni che amerai.

0: Nova News.
1: Ancora una notte di raid sulle città ucraine. Kiev colpisce una raffineria russa, ieri il vertice dei volenterosi e l'annuncio di una maggiore cooperazione militare. L'Italia si sfila ma conferma l'impegno umanitario. Gli USA annunciano una raffica di sanzioni contro l'Iran ma soprattutto contro chiunque sia in affari con la Repubblica Islamica. I leader scelgano tra noi e Teheran l'out. Celebrazioni ieri ad Amatrice in tutto il centro Italia per l'anniversario del terremoto di 10 anni fa, monito di Mattarella a colmare i ritardi nella ricostruzione, visita di Meloni, apprezzamento dal sindaco di Amatrice Cortellesi.
2: Ci fanno sentire la vicinanza come ce l'hanno fatto sentire soprattutto l'ultimo governo negli ultimi anni, quindi non sono selfie ma è un momento di vicinanza, un momento di ricordo, un momento di lutto.
1: Roma e Lazio sugli scudi nel lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico, i giallorossi affondano la Fiorentina, trascinati da Malen, tripletta e Dybala. La Lazio vince a Bologna grazie al gol di Frattesi. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e un minuto.
5: Buongiorno amici.
6: Grazie alla nostra redazione, buongiorno da Franco Ghirardello e Cristina Dori, eccoci.
7: Dovunque siate, state con noi e divertiamoci insieme, insomma, almeno siamo qua per qualcosa.
6: Ricordateci invece qui per dimenticare.

0: di te.
1: Per dimenticare, c'erano gli Zero Assoluto qui su Radio Padova alle 8:05, quando andiamo via verso Pechino per parlarvi del pechinese che corre. Ecco,
2: il pechinese che corre. Nel senso del robot. Sì, è stato di pochi giorni fa, insomma, hanno finito queste Olimpiadi
1: degli umanoidi.
2: Abbastanza impressionanti. Allora, abbiamo visto delle scene abbastanza imbarazzanti. Un robot che è crollato in avanti, ha preso fuoco, un altro robot che è crollato, è stato portato via in barella.
1: Che poi mi dispiace, che dico, chissà come soffrirà poi.
2: Certo, come no, sicuramente. Però uno di questi, che si chiama Tiangong Ultra, che ha battuto addirittura il record mondiale di Usain Bolt.
1: Pensa.
2: Quello di Bolt era 9,58 sui 100 metri, mentre Tiangong Gong in 9 secondi e 39.
1: Ma è valido come record? No.
2: Beh,
1: no,
2: insomma, è valido, nel senso che per quanto riguarda quelle gare, sicuramente tra robot sì vale,
1: tra di loro vale, ecco,
2: la cosa
1: vale.
2: Incredibile che però arrivano un po' scombinati verso il traguardo, dicono gli osservatori, questi poveri robot che vedi che corrono
1: e sono lì che chiedono olio, ti prego dammi olio.
2: Può essere così.
1: Siete su Radio Padova, c'è la favola di Adamo ed Eva e non erano degli umanoidi
2: quelli.
3: Ritmo italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 25 agosto 2026. Ariete, il supporto di Mercurio, seppur breve, dovrebbe avervi aiutato a fare qualche bel piano per l'avvenire professionale che la Luna oggi positiva renderà attuabile. In amore serve più comprensione, quindi il voto è 7+. Toro, la vostra sarà una giornata non del tutto soddisfacente, ma solo se lascerete che la Luna dissonante causi un certo malumore, difficile da gestire anche nell'ambiente lavorativo, nonostante Mercurio da oggi torni a sorridervi. Voto 7. Gemelli, le stelle preposte ai sentimenti, Luna e Venere, sono dalla vostra parte, mentre inizia per Mercurio ostile un periodo poco proficuo per gli affari. Il voto quindi è 8-. Cancro, Venere continua ad esservi nemica, causando un po' di nervosismo nei rapporti affettivi. Sappiate utilizzare la forza di Marte nel segno per affermare le vostre idee, almeno nell'ambiente lavorativo. Voto 7. Leone, la presenza di Giove nel segno assicura successo alle vostre imprese, anche se oggi la Luna in opposizione potrebbe essere responsabile di qualche noia da gestire con spirito sportivo. Voto 8-. Vergine, l'arrivo di Mercurio nel segno avrà il potere di rendervi protagonisti in ogni ambito, mettendo in luce le vostre doti migliori. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Bilancia, il vostro, grazie alla Luna positiva, sarà un martedì interessante con tante idee da mettere in campo nel settore lavorativo. Bene l'amore, ma più romantico che passionale. Il voto quindi è 7+. Scorpione, alla benevolenza di Marte si aggiunge da oggi quella di Mercurio per tornare ad essere incisivi negli affari. Attenti solo per qualche giorno alle distrazioni della Luna in quadratura. E voto 8-. Sagittario, una bella e geniale Luna vi consentirà di non sentire da subito gli effetti di Mercurio divenuto ostile. Datevi da fare anche per assicurare il benessere a coloro che amate. Voto 8-. Capricorno, ora che Mercurio si pone in angolazione positiva, dovreste impegnarvi per non perdere terreno su eventuali contendenti in ambito lavorativo, ma fate in modo che anche il dialogo familiare torni ad essere costruttivo. Voto 7. Acquario, la Luna nel segno e lo spostamento di Mercurio non più in opposizione renderanno assai interessante questa giornata, e non solo per il lavoro, quindi il voto è 8. Pesci, le vostre prospettive, almeno professionali, per qualche tempo subiranno una battuta d'arresto per Mercurio che diventa dissonante. Siate perciò vigili con il voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati. Poco da segnalare al momento sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Il traffico è regolare. Vi ricordo che sulla A4 Brescia-Padova c'è un cantiere tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano, dunque prudenza alla guida. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Le ragazze qui a Radio Padova Ritmo Italiano, buongiorno amici, Clara e San Giovanni, autori anche della canzone, del testo della canzone, con Franco Ghirardello e con me Cristina Dori.
1: Tu lo sai imitare il gabbiano?
0: Beh, posso provarci?
1: Vuoi?
0: Insomma,
1: perché fanno sempre questo festival tutti gli anni, è il Seagull Festival, e si è tenuto sabato scorso al Western Museum, siamo in Inghilterra, dove lì la gente proprio deve imitare il gabbiano e il più bravo vince il gabbiano Jonathan Livingston, avevamo detto.
0: Senti un po', ma, a parte che da noi si dice cocai dalle persone,
1: i cocai.
0: Devo dire che l'ospite d'onore poteva essere solo il gabbiano Jonathan Livingston. Non è dato a sapere chi ha vinto.
1: Allora, intanto c'è Cooper Wallace, che è uno dei personaggi di punta, che è stato due volte campione europeo di imitazione del gabbiano. No, per dirti, non è mica uno qualsiasi.
0: Mica pizza e fichi. Quando si presenta dice: ma lei lo sa chi sono io?
1: Esatto, io
0: sono il campione di imitazione del gabbiano.
1: Comunque il più bravo è lui per ora. Ecco, se voi vi volete cimentarvi, il prossimo anno potete partecipare. Andate in Inghilterra e imitate anche voi il gabbiano. Tanto qua ne abbiamo, possiamo anche prendere spunto.
0: Ma fa così, no?
1: Io direi di finirla qua. Cosa dici?
0: Ok, d'accordo.
1: In Egramaro su Radio Padova.
2: Radio Padova, ritmo italiano. È vero.

0: L'uomo dei record da Tor Vergata con Furore Ultimo e Romantica.
1: E poi niente, adesso è anche arrivato il momento di vedere qual è la situazione meteo. Vi consigliamo di restare qui su Radio Padova.
0: A tra poco con Trivi Meteo.
2: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
3: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Radio Padova Meteo.
8: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un martedì 25 agosto con il passaggio di una rapida perturbazione sul Triveneto, locali precipitazioni più concentrate su Alpi e Prealpi orientali. In graduale esaurimento entro il pomeriggio, il tempo si stabilizzerà progressivamente col passare delle ore, seguiranno schiarite via via più ampie. Poche variazioni termiche, al più avremo un contenuto calo dei valori massimi e minimi, il clima si mantiene caldo in giornata. Nelle diverse località a temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Per saperne di più vi rimando all'app e Trebi Meteo.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
10: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre

L'anno zero di NEC su Radio Padova Ritmo Italiano ci porta vicinissimi alle 14 e noi stiamo per sentire anche Gaia, un tocco di grande classe, Bossa Nostra.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Fra Quintale con Aranciata su Radio Padova a Ritmo Italiano, mentre da tre minuti abbiamo direi brillantemente superato le 14. Buon pomeriggio e noi così arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.
1: Tre canzoni in fila.

la delicatezza di Elisa e Luce, noi mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, con Maurizio Modica fino alle

0: Tommaso Paradiso. Quando te Fulminacci.
1: Eri pazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente che ha visto un'autocisterna coinvolta, è ancora chiusa la 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro. Chiuso inoltre in entrata lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Nella stessa direzione si verificano code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e si verificano code in direzione Venezia tra la Tisana e Porto Gruaro. Inoltre, sempre sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Code per traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano tra Sesto Arreghena e la barriera di Porto Gruaro verso la 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Viaggio con Radio Padova.

Raff con Superstiti nel pomeriggio di Radio Padova a Ritmo Italiano. Per un attimo occupiamoci di parte del nostro territorio, in particolare di Venezia, perché a Venezia c'è un'isola in vendita e così ecco Crevan, vista su Burano e Torcello, è fortezza napoleonica inclusa. Divenuta proprietà privata, l'isola è stata poi convertita a uso residenziale e ora è in vendita questo frammento di laguna da 5.700 metri quadrati tra natura e storia. Non male, devo parlarne con commercialista e avvocato, non vorrei attirare l'attenzione però della Guardia di Finanza, scherzavo. Sentiamo Achille Lauro su Radio Padova, il nostro Ritmo Italiano ritrova la città degli angeli.

0: Se ti piace questa musica,
1: tu corri dietro al vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Gelosia è come la pazzia e non ti fa più dormire.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Voglia
0: Radio Padova Italia. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. Le crisi internazionali continuano a spingere i prezzi degli energetici. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla Procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che avevano preso in cura la piccola. Maltempo diremata per oggi dalla Protezione Civile, l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. Europei di pallavolo femminile, alle spalle la giornata di riposo. L'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase. Già qualificate per gli ottavi, le azzurre affrontano alle 16 la Slovacchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Sabato sera di Mara Sattei con Enrico Nigiotti su Radio Padova Ritmo Italiano, a precedere di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Francesca Michielin, Strega Comanda.
1: Tre canzoni in fila.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

L'ultima delle tre canzoni in fila, lo stadio di Tiziano Ferro con il nostro Buon Pomeriggio. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è anche Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Voglio arrugginire.
0: Radio Padova Italia.

0: Irama con Cabana su Radio Padova Ritmo Italiano. 15:29 minuti, ancora una volta ci occupiamo del nostro prezioso territorio, parliamo di Padova, il progetto da 6 milioni beh ufficialmente al via per i due palazzetti allo stadio Euganeo, palazzetti in arrivo per fine 2027, per cui anche alla svelta direi. I due nuovi impianti sorgeranno negli spazi della vecchia curva sud e un nuovo capitolo arriva dopo l'atto finale della curva sud, che tra l'altro è già pronta per la partita di sabato, derby contro il Verona. E proprio oggi si apre questa seconda parte di progetto due palazzetti dello sport, uno da 850, l'altro da 100 posti, uno dedicato al basket e uno sarà polivalente. E sono buone notizie queste, buone notizie quando le infrastrutture si arricchiscono in una città. La musica su Radio Padova Ritmo Italiano, nei prossimi minuti Giuri con Coez, Quelli come me.
1: Dimmi che hai

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Tommaso Paradiso. Fulminacci.
1: Eri pazza di me. Poi cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: La disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova, il suono della tua estate.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Questa è Radio Padova.
2: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Giuro sono sobrio. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Anzi bellissimissima, lascia un punto e una virgola quando scrivo di te.
0: Radio Padova Generazione Z.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Stai ascoltando? Radio Padova.